Kasoro ne bi gardila eh ala pare ne don pere ne soro si u ka teni bile o ka kompile bi made aye wo don pere ne soro si fani ti don kwan sai teri fani don aka bayoro mi na sa wo ya fanye kwan ga pompe soro si fani ti don kwan sa inderi wo kwan ga pompe de ne hakiri la ambe nene so pompe wo jara la ai inderi ga ya nene so ti pompe wo jara na ke ya me wa jigi ga wiri le bala kwe ya jigi ga wiri le bala serize su fere fe wa ti me la de aya fatima bu kana wo na ko amba ambe jigi kwe anho ambe wili de amba